Shabbat. Your worship is your weapon. Epelia Italia Paru de Catalatalite Lepelet. Esiemenega Fossi.